0: facciamo, beh?
1: Boh, non lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o?
0: Parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai? Dai.

0: Inside Music.
1: Vita bastarda, ma il nervoso si riduce. Se fumi stanza non c'è speranza, un vuoto che non cuce, manco una sarda. Risalta chi conduce, larghe vedute, da luce una farsa. Io comparsa sotto una sostanza che mi trasmette la calma. Se non schiumo si sa l'uomo, principe.